Dio de sasori vide si lago mone e amarone ne babene. E voglio dare.